Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Nuovo appuntamento con i giovedì della salute all'ospedale di Belluno. Giovedì 14 maggio dalle 17:30 la sala convegni ospiterà un incontro dedicato alle malattie reumatologiche e al ruolo del paziente nel percorso di cura. Interverranno specialisti della reumatologia e della farmacia ospedaliera dell'azienda unità locale sociosanitaria Dolomiti. L'evento sarà aperto al pubblico anche online tramite collegamento da remoto.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
6: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
7: È stato un successo pazzesco!
8: La J-Games ha conquistato tutti e per questo è stata prorogata. Più sfide, più adrenalina, più divertimento. Non fermarti adesso. La J-Games a Jesolo continua.
7: Aperto tutti i weekend fino a fine maggio.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
12: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
13: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
12: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: 20 anni insieme a te! Festeggia in grande stile! Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD 30% di sconto anniversario su tutto! Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco! Il 14 maggio evento special con animazione! Sono nei negozi di Padova Via Guasti, Marostica, Castello di Godego.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
4: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: passata rustica Cirio 680 grammi a 95 centesimi. Pepsi 2 litri a 1 euro. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
5: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
6: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
7: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
5: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa! Che affa che fa! Dai chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
10: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Raffiche di vento improvvise hanno provocato ieri la caduta di alcuni alberi in diverse zone del bellunese, soprattutto in Comelico. I pompieri sono intervenuti almeno 6 volte in poche ore per mettere in sicurezza strade e aree considerate a rischio. Un intervento ha interessato anche Belluno. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a case o automobili. Le squadre hanno lavorato per rimuovere le piante cadute o pericolanti dopo il maltempo che ha colpito il territorio attorno all'ora di pranzo.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Ehi, e le vacanze? Quando parti?
5: Dipende dai voli, con queste cancellazioni.
4: Ma quest'estate una cosa certa c'è. Ci rimettiamo in forma con la super promo di All Fit. 3 mesi estivi omaggio. Palestre All Fit. Fino a fine maggio prendi 8 mesi. Ne paghi solo 5. E i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. A Belluno, Sedico e Trichiana.
5: Scopri di più su allfit.it.
6: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
7: A meno che tu non vada da SME.
6: SME, la scelta che conviene.
8: Cambi adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
3: A maggio, aperto la domenica mattina.
4: In progress, in attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
5: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre a oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
7: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
8: C'è chi il mondo del food lo mangia
7: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
8: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
7: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
8: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
7: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
9: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
10: Accendi la tua giornata.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale. La pista di atletica di Fiames, danneggiata dopo l'utilizzo dell'area durante i giochi, è attualmente inagibile e costringe ad annullare la tappa del campionato cadorino di corsa prevista il 24 maggio. Problemi anche per il campo da calcio col manto erboso compromesso. Fondazione Milano Cortina assicura che a breve verrà individuata una ditta per il ripristino del centro sportivo e la rimozione dei parcheggi provvisori realizzati durante l'evento olimpico. Il comune di Cortina assicura gli interventi insieme alla fondazione. L'area di Fiames era stata usata come hub logistico durante i giochi invernali. Tentò di uccidere il vicino, condannata a 4 anni e 8 mesi. Il tribunale collegiale di Belluno ha condannato una donna a 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio del vicino di casa, avvenuto a Sopra Croda nel febbraio dello scorso anno. Secondo la ricostruzione, la donna avrebbe cercato prima di soffocare l'uomo con un cuscino e una felpa, colpendolo poi 24 volte alla testa con una forbice da sarta. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche e il vizio parziale di mente, elemento condiviso anche dalle parti nel corso del processo. Smarrimento e preoccupazione tra i lavoratori Electrolux dopo l'annuncio di 1700 esuberi da parte del gruppo. Davanti ai cancelli dello stabilimento di Susegana il clima è di forte incertezza. Un fulmine a ciel sereno, dicono molti dipendenti, preoccupati per mutui, prestiti e famiglie. C'è chi lavora in fabbrica da oltre 30 anni e chi era stato assunto da poco con la speranza di costruire il proprio futuro. Qui non si parla di esuberi ma di famiglie, dice un operaio arrivato dalla Puglia. I sindacati chiedono chiarezza sul futuro degli stabilimenti e dei posti di lavoro. Feltre si prepara a celebrare domani la festa dei santi patroni Vittore e Corona. Con il tradizionale appuntamento sul monte Miesna, migliaia di fedeli e cittadini raggiungeranno il santuario per partecipare alle celebrazioni religiose e al classico picnic sul prato della Rocchetta. Le messe inizieranno alle 6 del mattino e proseguiranno per tutta la giornata con la funzione delle 10:30 presieduta dal vescovo Marangoni. Ai piedi del monte continua anche la grande sagra di San Vittore organizzata nell'area di Anzù, con stand gastronomici, musica e intrattenimento. Sabato 16 maggio in Cadore una raccolta straordinaria di generi alimentari per aiutare le famiglie in difficoltà economica. L'iniziativa è promossa dalla Caritas Cadorina insieme a Rotary Cadore Cortina e Lions Club Cadore Dolomiti. I punti di raccolta saranno nei supermercati di San Vito, Tai, Pieve e Luzzo. L'arciprete Monsignor Diego Solavia lancia un appello alla solidarietà. Il Cadore ha sempre saputo far gioco di squadra nei momenti di bisogno. Secondo le associazioni promotrici, cresce anche sul territorio il numero di persone impoverite, comprese famiglie con un lavoro ma in difficoltà economica. Ed è tutto per ora, grazie come sempre per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
3: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.
4: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Il comune di Feltre replica alle polemiche sul teatro della Sena e difende le scelte legate alla riapertura della struttura. L'amministrazione spiega che il rivestimento della scala esterna non è stato cancellato, ma rinviato a un appalto successivo per problemi tecnici e prescrizioni della soprintendenza. Il sindaco Viviana Fusaro dichiara: abbiamo scelto di chiudere il cantiere e restituire finalmente il teatro ai cittadini, confermata la volontà di completare in futuro anche gli interventi mancanti.
0: Bellunese in prima pagina, l'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
2: Panciara Arreda, rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte con

0: Ale Pedavena 60. Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
1: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
0: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
1: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto, tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
3: Veramente?
2: Ma ti dico di sì.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
5: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria, oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
9: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice: 16-17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
10: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trechiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
2: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
5: Accanto a te, Radio Valbelluna.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Valvelluna.

0: Milanese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Contrastare lo spopolamento delle terre alte partendo da comunità, servizi e spazi condivisi. È la proposta rilanciata da Belluno Alpina dopo il nuovo studio promosso dal Comune di Belluno sulla realtà di Tassei. L'associazione chiede investimenti su trasporti, mobilità e sanità, ma anche il recupero di luoghi di aggregazione come le ex scuole di Pian del Monte. L'obiettivo è estendere il progetto a tutto il comprensorio bellunese, coinvolgendo enti locali e Regione Veneto.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: 60.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
0: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
0: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
0: C'è aria di cambiamento.
2: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
0: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
2: Scopri di più su rinnovacasa.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ciao Ciccio, ce l'ho Ciccia, certo c'ho Ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
6: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
1: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
0: Ho sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto! Mi raccomando, corri prima che il capo cambi idea!
2: Vuoi divertirti in un mare di mattoncini colorati? Ascolta le perle di Conella. Conella dice 16 e 17 maggio dalle 10 alle 19.30 al centro commerciale Conè, crea e costruisci con Conè Brick, laboratorio gratuito ed esposizione di opere. Con Conè App, recati in postazione, inquadra il QR code e ottieni 50 punti.
3: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto anniversario 30% su tutto. In tutti i negozi NKD.
4: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
5: Sono le 11 e 2 minuti.
4: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

con Taylor Swift e Elizabeth Taylor, la nuova canzone su ultimo singolo. Apriamo Punto di Mezzo di oggi, questo mercoledì 13 maggio. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Io sono Loredana Forleo, stiamo insieme fino a mezzogiorno circa. E intanto volevo farvi una domanda, giusto per cominciare stamattina: siete stressati? Vi ritenete stressati? Allora sappiate che se vi sentite stressati, risultate anche più simpatici, perché potrebbe renderci più simpatici lo stress agli occhi degli altri, così ci dicono. In realtà lo dice uno studio di un'università nel Regno Unito, studio che ha analizzato i comportamenti umani sotto pressione, tipo toccare il viso, giocare con i capelli, mangiarsi le unghie, sarebbero segnali involontari capaci di comunicare proprio vulnerabilità. E durante un esperimento i partecipanti sono stati messi sotto stress con alcuni test e simulazioni di colloqui di lavoro. Secondo i ricercatori, chi mostrava più tensione veniva percepito anche come più cordiale e autentico. Un risultato questo che conferma quanto gli esseri umani siano portati a riconoscere le emozioni altrui e a creare anche legami attraverso la vulnerabilità.

0: aspettaci!
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Panciara Arreda, rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte con

0: ed Avena 60.
1: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: C'è aria di cambiamento.
1: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
2: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
1: Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
1: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni Debeo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni. Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: latte PS Arborea, un litro a 68 centesimi. Pasta Rummo, 500 grammi a 60 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
3: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
4: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontina 146 a Trichiana.
5: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
6: Ho sentito! Se il rumore di un affare vero! Da Manzotti questo weekend abbiamo delle Peugeot chilometri zero garantite Spoticar a prezzi che, me vergogno a dirli, robe mai sentie! E ti regaliamo anche 500 euro in buoni carburante, che di questi tempi non me par mal! Solo sabato 16 e domenica 17 maggio da Manzotti a Castelfranco Veneto! Mi raccomando, corri prima che il capo cambi idea!
7: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
8: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
11: A maggio, aperto la domenica mattina.
12: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
2: Veramente?
1: Ma ti dico di sì.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroën con showroom in tutto il Veneto, per essere vicino a te. Manzotti Automobili.
4: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo. Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria EGO. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
6: Non capita mai, ma quando succede?
7: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
13: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
14: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
15: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
16: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
17: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
18: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: fa per voi Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.
1: Fragole gelose, banane tradite e dolci protagonisti di drammi sentimentali. È il nuovo trend virale che sta conquistando TikTok grazie all'intelligenza artificiale. Brevi video trasformano frutta e cibi in personaggi di mini soap opera surreali, con tradimenti, litigi e colpi di scena raccontati in stile reality. Le animazioni sono semplici, ma proprio l'assurdità delle storie rende questi contenuti perfetti per diventare virali. Il fenomeno sta facendo milioni di visualizzazioni e riaccende il dibattito sull'impatto dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, soprattutto tra i più giovani.
0: Se la normalità non fa per voi, Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: aspettaci!
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
3: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
4: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria, oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trucks.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
9: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
7: A maggio, aperto la domenica mattina.
8: In progress, in attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
9: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
10: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
11: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
12: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland. Imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero. Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: La tua radio. Il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Con l'arrivo del caldo tornano anche le zanzare e, secondo uno studio del Sole 24 Ore, Bologna sarebbe la città italiana più colpita. Il capoluogo emiliano favorisce la proliferazione degli insetti grazie al clima umido, alle aree verdi e alla presenza di acqua. Subito dietro si trovano Milano e Roma, seguite da Venezia e Napoli. Tra le regioni più interessate compaiono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. La pianura padana resta infatti una delle aree più favorevoli alla diffusione delle zanzare per il clima caldo e umido.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: continuiamo a giocare con la musica. Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
1: Da Dottor

0: 190 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino olio MAC a Gion di Limana. Dottortrator.it.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
4: A meno che tu non vada da SME.
3: SME, la scelta che conviene.
4: 20 anni insieme a te! Festeggia in grande stile! Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD, 30% di sconto anniversario su tutto! Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco! Il 14 maggio evento special con animazione, solo nei negozi di Padova Via Guasti, Marostica, Castello di Godego.
5: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
6: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. Acusticacorazza.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
2: Maggio extra vantaggio, scopri la selezione S2 extra vantaggi, più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
3: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
7: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
8: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
10: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.
13: Sono le 18 e un minuto.
14: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. Così nel processo d'appello a suo carico è accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte per dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

Mercoledì 13 maggio, in questa nostra serata che si chiama 18:20, questo nostro appuntamento serale, volevo dire, che si chiama 18:20, torno con la mia voce. Buonasera da Loredana Forleo, ciao a tutti. Allora, queste due ore vedranno protagoniste tante notizie curiose, tante veramente notizie speciali, particolari, quindi grazie alla nostra redazione per questo. Iniziamo subito parlando di questi famosi 10.000 passi al giorno per mantenersi in forma, quante volte l'abbiamo letto, ce lo siamo sentito dire, lo leggiamo, lo dicono gli esperti, i nutrizionisti. E pare invece che, questo secondo gli ultimi studi, per mantenersi in forma non servano più questi famosi 10.000 passi al giorno. E secondo questa nuova ricerca presentata al Congresso Europeo sull'obesità, che è in corso a Istanbul, 8.500 passi sarebbero più che sufficienti per aiutare a non riprendere peso dopo una dieta, per esempio. Lo studio, che tra l'altro è stato condotto da ricercatori italiani dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha analizzato quasi 4.000 persone. I risultati mostrano che chi mantiene una camminata costante ogni giorno riesce a controllare meglio il peso nel tempo. E ci spiegano anche che il vero segreto non è dimagrire rapidamente, ma evitare il cosiddetto effetto yo-yo, mantenendo ovviamente movimento quotidiano, corrette abitudini alimentari, queste sono importantissime. Tutto questo è una strategia semplice, economica anche e accessibile praticamente a tutti.

0: Allora, adesso noi ci fermiamo dopo aver ascoltato Alessandra Amoroso con Divi Boulevard. C'è un po' di pubblicità, ma restiamo in tema, restiamo ancora al congresso europeo sull'obesità, perché c'è un'altra cosa che riguarda questa volta gli ascensori europei. A dopo.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
3: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
4: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
6: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
7: Studio dentistico dottora Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
8: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
7: Studio dentistico dottora Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
8: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso, numero 839.
9: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
10: A meno che tu non vada da SME.
9: SME, la scelta che conviene.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, comfort senza limiti, un prezzo mai visto prima e in pronta consegna.
11: Veramente?
10: Ma ti dico di sì.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua a soli 13.900 euro. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Citroen con showroom in tutto il Veneto. Per essere vicino a te, Manzotti Automobili.
13: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
14: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
15: Trix, fatti furbo, vieni qui.
16: 20 anni insieme a te. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio in tutti i negozi NKD 30%.

0: anniversario su tutto. Scopri di più su nkd.it. NKD, da 20 anni sempre al tuo fianco. Il 14 maggio evento special con animazione. Sono nei negozi di Padova Via Guasti, Marostica, Castello di Godego.
1: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
0: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
2: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
0: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
3: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto. Centro Conegliano.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
7: Work in progress. In attesa dell'ultimazione della nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
8: Farmacia Dolomiti, sempre vicini a voi con servizi infermieristici, autoanalisi, consulenze e molto altro. Siamo in via Tempietto 62 a Mel, con ampio parcheggio. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
9: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
10: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

E come anticipato restiamo sul congresso europeo sull'obesità, perché oltre agli 8500 passi si sono occupati anche di ascensori europei, perché potrebbero essere progettati su parametri ormai superati. Lo sostiene proprio una ricerca che è stata presentata al congresso, secondo cui molti impianti continuerebbero a calcolare un peso medio di 75 kg per persona, nonostante negli ultimi decenni il peso medio della popolazione sia aumentato. Questo studio ha analizzato oltre 100 ascensori installati in diversi paesi europei tra il 1970 e il 2024, e secondo gli esperti questo potrebbe causare sovraccarichi, tempi di percorrenza più lunghi e possibili problemi di sicurezza. I ricercatori sottolineano anche il rischio di creare situazioni di disagio e stigmatizzazione, soprattutto per le persone obese.

0: Che bello riascoltare questa Lei Verrà dal 1986 per il grandissimo Mango, tra l'altro canzone presentata quell'anno al 36esimo Festival della Canzone Italiana. Adesso noi ci fermiamo, un altro po' di pubblicità ragazzi, e dopo parleremo finalmente di cibo e dopo diete e dopo aver parlato di passi, ascensori eccetera eccetera, parliamo di un panino speciale dalla Sicilia, a tra poco.
1: Emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Accendi la tua giornata. Radio Valle.

Mars con I Just Might, come dicevo prima, dopo aver parlato di del fatto di tenersi in forma con tutti questi 8500 passi, il regime alimentare corretto e poi lo studio sugli ascensori europei, mi riferisco ovviamente al congresso, a questo studio che si sta svolgendo a Istanbul in questi giorni, questo congresso europeo sull'obesità. Adesso basta, chiudiamo parentesi e apriamo, invece ne apriamo un'altra parlando di cibo, e andiamo negli Stati Uniti, perché entra nella classifica dei 25 migliori panini al mondo, secondo la CNN, la muffoletta siciliana. Si tratta di un panino rotondo, ricoperto di semi di sesamo, farcito con formaggi, salumi, olive, capperi e verdure sott'aceto. Questa muffoletta è nata dalla tradizione degli emigrati siciliani trasferiti a New Orleans all'inizio del Novecento ed è diventato uno dei simboli gastronomici della Louisiana. La storica, pensate, Central Grocery, aperta nel 1906, viene considerata proprio il luogo che ha reso celebre questa specialità nel mondo, e nella classifica compare poi anche, attenzione, il tramezzino veneziano insieme ad altri panini internazionali famosi. Sui social questa muffoletta continua a conquistare appassionati di street food ovunque, da tutto il mondo, e per molti rappresenta un perfetto incontro tra tradizione italiana e cultura americana.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Panciara Arreda rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte, condizioni

0: D'Avena 60.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centastufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: C'è aria di cambiamento.
7: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
8: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
7: Scopri di più su rinnovacasa.com.
9: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
10: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
15: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
17: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
18: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
17: ErcoleTempolibero.it.
19: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
0: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo ce n'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
6: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

Biffy Clyro con questa bellissima Goodbye apre la seconda ora, altri 60 minuti di 18:20 questa sera, questo mercoledì su Radio Valbelluna. Ciao a tutti da Loredana. E allora, adesso parliamo di Victoria Beckham. Non parliamo delle polemiche e delle diatribe e del caos nella loro famiglia con il figlio, ma parliamo di regole, regole di famiglia secondo Victoria Beckham. Lei dice che la cena, per esempio, è un momento sacro e deve essere senza telefoni. Questo l'ha raccontato durante un podcast proprio dedicato alla famiglia e all'educazione dei figli. Ogni sera, dice, alle 18, tutti ci ritroviamo a tavola per parlare della giornata senza notifiche o social network. Ha spiegato anche che comunicare e ascoltarsi resta fondamentale per mantenere unita la famiglia. Victoria Beckham ha anche raccontato di voler crescere figli responsabili, educati e pronti ad impegnarsi nella vita. Una routine semplice, quindi molto tradizionale, lontana dall'immagine, diciamo, glamour, no? Che è spesso associata a questa coppia, ai Beckham. Secondo l'imprenditrice, condividere tempo reale insieme è sempre più importante in un'epoca dominata dagli schemi, un'abitudine che per loro due, per questa coppia, rappresenta il vero centro

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Fiera Campionaria di Padova dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Work in progress. In attesa di accogliervi nella nuovissima sede di Trichiana, Farmacia Dolomiti vi aspetta con orario continuato dalle 8 alle 20 nella sede in via Tempietto a Mel.
5: Radio Valbelluna.
6: Radio Valbelluna.